ka le bra bone re sa boshara le tamisha bana ma tshegela ka legola go le gausi mo le ka ba go le thereditse le gona ge re ile kola mesong ye re khwetsa rand re ke shoka diranta jelo sometsela le disente tse masumene tlhano go ba petjwa le dollar ya United States of America re ba petjwa le pound ya Britain re ke shoka diranta tse masume pedi tele disente tse masume seswai re ba petjwa le euro re ke shoka diranta jelo sometseswai go isha go disente tse masume ne euro ga ba le re ke shoka dollar tele disente jelo some pedi dollar ga ba le re ke shoka diranta jelo go le masume tlhano seswai go isha go disente tse masume taru go ba petjwa le yena Japan re le nageng ya China re ke shoka di one tshela le disente tse masume tshela sinyane nageng ya India re ke shoka di rupi tse masume sinyane tlhano go isha go disente tse masume pedi seswai re ruma ka theko ya di rafia re thoma ka gauta yona re ke shoka di dollar tse di kiti tsene go isha go diranta tse le go le masume tshela taru platinum re ke shoka di dollar tse sekete go isha go diranta tse magolo tshela le disente tse masome tshela taru ounce ge le o le tala sa sotlwa ya brand re ke shoka ka di dollar tse le kgolo go isha go metse tshelela go isha go disente tse masome seswa e barale ke tsone tse tsa mebaraka ke lebogile boni thobela.

arle rato la feiva a ke le gore ngwae kwa ya sibella ga bia le go thobela FM di tla le metso ke ngwae ya tshe le gore ngeng ke ya dirata a tsha dikosha tshe le gore ndi gona ga bia le ei mashilo mdluli a batho ba le ba doile monna ba doile ile re fa di ntlhagolo ja ditaba motho aka

re spiritual love affair ke ile gore ngwae kwa go tsabela FM di tlalemiso e ri ela ke bo se swae go di mogatlhogo a tsela fa se di fetogile mashilo mo dilo re tshepishitse gore tlo re yalela tsona weshu

0: mang go tsoma ka ri ya senyane futa ka ri ya tsome pedi ka re no metse ya mgako re le bogatle abagole
1: ntsho bo khori bagago bile ka sampe le spa futhe 80% off go di shimisha tse Nutrifresh kitchen essentials ho re ke di tsholetsa tsa go swana le 700 grams spa prepacked cheese ka 99.99 o boloka 43 rand go ba 200 gram spa sliced cold meat re ke di fogo ba di fitse pedi ka 50 rand o boloka 20 rand Dijole jaje, di wetjagala ho fihla di 18 October, re stoko se sa logona, re spa fela, ho ne le di pielo.
2: Guideline tell legal, o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe. Di plan ga di bitse, ho media ka re tja go tlaishwa ka tja botona le botshadi. Ditaba tja moshomo, go swarwa ka go hloka toka le tjedingwe. Se hlopa sa rena sa tja molao, se gona go go thusa di iri tje 24 tja le tjaji. Hwetja tshireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135 Clientele General ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tseo e sego tsa bophelo melawana le dipielo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: ba hula o hudisa mang le holo o ditla le meso
4: happy happy happy happy happy happy happy happy ba hola le tsatsi la le gore le tsatsi ke le sume nne ka gare kgodi ya dipalareng wa ga wa ketepedi o masume pedi tsela ke la boraro a re dire gore le tsatsi la gona le belele kaone kaone kaone kaone ka go le tshamogala go 0860002452 le mola go WhatsApp o ka no la tlhela go ditlamiso tsa thobela FM dumela tle a thobela FM la locha aga re ka se go di shifa re ya go di sha
5: Hey.
4: Era locha.
5: Lona go tsene le tsa tsa ke lo re ntshwara.
4: A re a se nna ntse re mo hopa.
5: Ere go di se se pat matlaila re mme ke phethi. Wa hola mamotla o ka mo extension 71. Ke ra go la go go tsaka se se mogadi mme ke se se ke se malena kana go tsedingwe. Ke ra go la go.
4: A go la go le ka nete se se mogadi motho a itsine ka letsatsi la gagwe. Tobele FM re alocha.
6: Tobele re gena.
4: Age, age, nargo.
6: Le bula le filme le sefoko ka mama tsheni dina tsaka.
4: Aha.
6: Ke di mere se mo khotla ka bana ntshela mabuela ke ra go la go la mphila mabuela a ntle ke mna.
4: Age, a be le tsatsi le ka one a itsine ka laboraro, mela itsa gatisho shi.
7: A itse pe ke bone.
8: Tobele tobele ka mshati ka ta misa sekopa ka moka. Khopela go la ka le tsana ke di le shabano wa gola. O gola le langwane moari. Ka le phepane bala ka letse ke Andries Mabela go tloka pentsi ka mamogolo gore mosaki
7: a itse pe ke bone
8: tsobela tsobela ka mshati ka ta misa sekopa ka moka go pela go la ka letse ana ke di le shabano wa gola o gola le langwane moari ka le phepane bala ka letse ke Andries Mabela go tloka pentsi ka mamogolo gore mosaki
7: team di tla le meso re le tsamisha ke go pela go go di sha Rachel tsa le o gola a le ka mola ga molepo ga mogano o go di sheke ana senona matshela pataga mama bolo kere a gole ke leboga moshata
9: dimela dimela pratika kere lo khono go gola gaitse di ga ya masogana ke ena ntabise Rachel mwana le sokwa jale o gola le ka kwa thimbisa o go di sheke di a re le go ena ramila jale ka moga molepa ga moa kere happy happy birthday mwana mma
7: Tsela go tshe se se khopela go tshetse bo mapimpana ba ba latelago. Ke Francine Manamela, o dira 7 years le ka Oliver. Ke tla magoro o dira 8 years le ofe wa ga magoro ene o dira 5 years bana ba le ka modi lope go la ga Manskral ba go di shake nna go kwa bona Ramasela koma ke le ka mo ga mashashane mo tlhomo ke re ba go le ba gohle.
10: Tobela le tabo le iga ke pelo wa ke la se sikwela wa mapoto wa hola mamotla ke ra go lwa go le wa ke la ke jine tsumshia wa le khosi ke le
11: Tobela se tlhopa sa ditla le meso ke hopela go disha mkhulu wa ka ke mabidi ka Herbert Mashishi ena o fetse mengwaga e mentsintsi ke re happy birthday my grandson ke kukunthati wa reng happy birthday ipsine ka letsatsi la gago ke a leboga
12: thobela thobela le joy la ga mathathu le iga ke kgopela go godisa langwane moyari wa gola a le ka kua go la topanama gape ka godisa le ke tla loaga magoro o dira 8 years le o fentse magoro o dira 10 years ba le ka kua Hammans Kralla Dilope gape ka godisa le Moses Ntlhamolo Makaringa a le ka kua Clayville extension wa gola ke re hip hip re le godisa ke Mrs Brown
4: hip hip hip hip hip hip ka nete ba gola ba tloga ba ipsina ka letsatsi la bona re ya leboga ba dire jalo ka mogwa wa melae tsa gatisho go ditla lemiso tsa Thobela FM le tshole pele le dira jalo ka manga manane wa ile go renga tloga le gona gona mo sea le moyeng sa mo shate wa tsebo le bitabisho na re jwa ka fa ba se di beng o ba kwele ditaba di gona gona mola nete ke gore jwale na ena wa ka ke tlogela gona fa letsatsi le la le go go
13: bile ka nete re le thomile le tshatsi ke tshepa gore re wena o thabile ka mogwa ile go renge re bile le wena mothile tsa Thobela FM ga gana iri ela ya botshelela re re go sasa boa re dire gape re dire ga bo se ba re motjoga bogala a la yele re le bogalolo ile go yena motsholetsi wa lana ne o le mo shot

Tripagarojo iringa bone mo gonchirugela thobela FM bo shate wa tsobele boithabisho kapsa the small DJ Maphorisa Kaifa Simenya Matswale ke yona iri shango korna di ntlhagolotsa ditaba di fetogile ka sebo sa mkhuta mangle na mphomorwa se kamara wa fao le fasting la dipapadi le Constance Machipa mpho

0: Ya, kosa yo ke mhaka mola wako sa Bridge of a Troubled Water. Upe chuki man kosa yi. Luther Vandross.
1: Iturunjaka. Lese rubana la kasa na chichikila likhone kunyaka watiba gore tsa tle wena gore o itebelela ba re ya abela gona motho o tshofetse hei ba le gona motho o godile ke ge o botlhagetse ke eng o dirile eng o bone eng e gana
2: e mme a ke ke kgona gore ke tsere phone ke re ke ya baka yona phone
1: yeah
2: ke fa tsene tsone le ngola fa re tsene ke se se ke na ke phone ke fa tsene tsone le ngola fa re tsene ke se se ke na ke phone
3: kamabitso ke a gapane ke dio bitsao ka lebitso la o ke bitse o ka lebitso la o
1: e le bana ba gago
3: ditlogolo
1: o ditlogolo tseo letla
4: men of the match ditorong jaaka mosupologo go fitlhela botlhano ile ya pele ka masa go fitlhela ka ile ya boraro go thobele fm
0: ke le nanao leo le tlileng go latela motšheletše Sunday le dikgare magareng ga iri ya boraro magareng ga iri ya pele go fitlha ka go thoma ka iri ya pele go fitlha ka iri ya boraro ya magareng ga iri ya pele le ya boraro ke boletše ga botsebjale Bridge Over Troubled Waters Luther Vandross ke koša yo re go file go yona
5: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego gwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tša Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Redcore Unlimited Plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom
0: nka go botsa gore matshwenyego a mangwe a ma Afrika borwa gona bialo nka go botsa matshwenyego a mangwe xia a ma Afrika borwa ile gore gona bialo go thoma go dinyana ela ya go feta ga isa le ile matshwenyego a rena ka mona Afrika borwa ka moka ka moka ka moka ka moka go motho mongwe le mongwe wa maikarabelo re tshwenyegile ka gore dipolao tsa basadi tse gore di kwa go gana ka kwa Gauteng batho be shudile go fela neng palo ya ba ya feta le some ya ba re le some ti le some pedi go hwetswa ditopo tsa basadi kwa le kwa ke se se le gore ke matshwenyego a rena go lokile ke tshwenyegile tsana mo yeng mo tshelitse o tshwenyegile kang 086-000-2452 ke tshwenyegile re tswile go ya bongaka awa re kwele yewe a re tseneng go tse dingwe tša go fapafapana tseo wena bjale ka modudi wa Afrika Borwa o tshwenyegile go ka tsona a re lotšheng Thobela FM Moshate wa tsebo le boi Tapisho 086-000-2452 Banna le basadi le tshwenyegile kang Banna le basadi le tshwenyegile kang ke eng seo se kwago re ke bona fa a re lotšhe a re gona kgaetšedi ya ka wena
6: ona
0: ya
6: nna e ntshwentšeng a e fapanle le tswang go yone
0: eya
6: ya boloi go supiwa ka monwana ba re o moloi
0: yo kgaetšedi ya ka wa tseba wa tseba bjale wena o tshwenyegile e se go taba go ralokane
6: yo e ya ntshwenyang tate make batho ba tlhoelwa magala ka montle ka
0: batho ba tlhoelwa lefela ngwana gešo batho ba kgethollelwa lefela taba yeo e na le mabitla a yona batho ba tlhokofaletse magala lefela ka yona taba ya go supiwa ka monana gore motho ke moloi kgaetsediwe nna kgane o boneng wena
6: mo motseng wa gešo ke di-case ke case tšhentšhenyana e re ke beetse pedi fela go nna le mosadi o mongwe lenyalo nna ga go tla shirile kudu monna motlaisa mosie ka bana bana le bana ba tlaisega ba ya tronkong ba goga dinyao pe o mongwe a bolaiwa ke community mosadi o mafelelong a sele jasa a latlhegela ke tlhaloganyo
0: aowa wena
6: ka go na le gore re mothege o supiwa ka monana ba re kgalafetsa batho
0: ba re kgalafetsa yo nna we
6: wa bona gore we not making things easy for her
0: What's about you? Go to Mola and Elematata, our Lala. Go on that Motata Fallet, I will pay look.
6: And then another cousin, Galena.
0: Yeah.
6: Oh, gee, as my papa. Someone will ask my papa. So I do so called a cow in our Rodisha. This thing I'm saying, I'm going to just believe our village at Hassich. I can't do anything like a deal. So how we are tasson? Motish has been through a lot. Rabua. We should go around about your tasson. We want lawyer.
0: Over now.
6: Mo nore le ga ile mo dirong a tsama thusha thusha ba mmela ka thobare e aramotsepe aramotsepe go rufela tshe mo re opela ali 1 ga a sana tshomi ga a sana selo
0: kha tshele ka go khetholla ke magageno go ilwa kukuduka le bakala gore ta to fatso wa boloi itlisa kgoboso yenwe ngwanesho setshabeng le khetholo yenwe le dipolelo tse dingwe e bohloko e
6: bohloko e bohloko the west part ka khazima ka grile ke tlhofele tshe ke mma baraka mmago ka lehunga gesho le gore ka ga ke menyane kudu ba bagolo baraka mmago ka gesho ba re ba tlhwa ba loya eng ko re eng ku shemo go motho le ka ga deke ba tlile ka lehunga ga e mara ba mora ke le palo tshe go boloka motswadi wa ka because of go shupishwa ka monwana ba re o moloi o sna proof
0: kai tshedi he wa tsaba ga go netaba ya go hloka bohlale ka gare go swana le taba ya boloi
6: yo
0: Yo, taba taba ile tlhaloganyo kgaitsedi ya ka ka lebaka la gore a bone go hlatse bya gore motho o dirileng a bone motho a ka tsweletsang go hlatse le yena wa la tofatsa o mongwe ka gore ke moloi eno mmotsisa gore boloi keng o tlatla a itoma malema ratharatha a bolela dilo tsa sa ditsebego eno ba ntwe nngwe e ile go ka menaganong ya magaga bo rena wa tseba ya go no sebe gona e o rata go no e bolela motho a tlokofala he o tlokofetse gape o loilwe o bolailwe ke semamang o bolailwe ke semamang ya
6: eh a yo go metsa batho mo le ba imetswe ba imetswe ba re ba imetswa mmao
0: yo khaitsela ka ke engwe ya ye o le go kagare ga batho ba se ya go se bontshe bohlale le tswelo pele a re le sana fawe
6: ya
0: le go ganta tema ke go yo e tshwenya mang le mang yewe ke matshwenya go a mang a magolo wa tsaba ere ke bolele ere ke bolele taba engwe shi ka taba ya yona ya boloi khona le batho ba bangwe ba bagolo ge setse ba ikholetse a ke tsho re boletse bo ba bobitsa gore keng u tla lena letla go tseba ba bangwe boletse ge setse batho ba bagolo ba ikholetse motho wa gona a ka no kgona go tswa ka mo setsensa ga go a kgona go tsa ka ga ga go a sepela letselae a o no tsena ka lapeng la batho a no dula bo gona boletse bo bobjale ebile gana mo Thobela FM ke gopela babe ba bodietse a ne beele papatso go ba kwala kwatso ka morago ga gore mosadi o mongwe a bolaiwe ka mola Gauteng province bana ba gagwe ba tla ba re ka morago ga fao ba tla ba re aowa mma o na le bolwetse ba gore baba keng ke alzima na banna ke tlo phosa ke tlo phosa eupta ke bolwetse bo bongwe goba ke dimension a ke tsebe bolwetse bo bongwe ba go no lebala kore motho o mogolo ge setse a godile a fitlhile ke bolwetse ba batho ba bagolo ba setseng ba godile o tshabelwa ke tlhaloganyo a thoma goba bjale ka motho a sa di gapego ka moka a thoma go no dira dilo tse dingwe tsa go sekwešišege tsa go no makatsa batho baso ba gana go bona nto engwenyane ba sa ikwešiši setse e le boloi ke rena batho baso re bjalo re gana go bona ntonyane ngwe o ka re a re ikwešiše mokgakolo wa ka mmileng ola ya ke nagana gore motheletse o mongwe a kano ba nkgakolola ka yona e ya dimentia ke a leboga ke a leboga kgotsega dira phatlhaelo ba nkgopodisa yona shiwe ke dimentia go ne o tswela mokgalabe ka mmila wa ka metsi ela a itshepelela fela a sa tsebo gore o ya kae motho wa gona ga re o boa gae o kgona ke go timelelwa ke ka ga gagwe o gona go kgona go tsena ka lapeng la batho a ne o dula ba bangwe ga setse ba swere ke bolwetse bowe ba bolela taba tsa kgale a ka no lebotsisa ka motho o mongwe wa kgale o sala a phela le ena setse go a tlhokofetse yo bathombasu aga suo o tshwaregile o feditse batho bjale botsofading bja gagwe o gopola ba ba bolaileng ke rena batho ba sore bjalo a re no bolela nnete batho ba sore bjalo re bjalo e re ke le botseng boletse bona ke bolelang bjo ba dimensia Dr. Nelson Mandela botsofading bja gagwe o ba na le bona botsofading bja gagwe o ba ena le bjona ke kwele ngwana wa gagwe o ngwana wa gagwe o mogolo wa doctor o e se go a wine wa motswala Walter Sisulu Mandela gape mogatsa go wa mathomo e bile motswala wa Walter Sisulu wa o belega bo Mandla e wa o belega bo mang bo Makgatho wa o belega bo Makgatho le o mongwe shuke ke ya molebala wa ngaka wa doctor a bolela re ke kwele botlhoko ke be ke ile kae kae go tate mola Mandela se tsa itwalela a re ke be ke dutse mo tate a dutse mo ba dutse di sofeng fitlha dumedisa tata go Mandela mmotsisa gore kwena mang ubani wena a re ke kwele botlhokohlokohlokohlokohloko botsofaneng bja Mandela o ba setse a tsene ke dimensia a lebala batho a lebala bana ba gago ba lefa a se tlhasa ba tseba mo segaga bo reneng yo o tlatla o ba o tla fetoga molo yo mogologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologolog Buloi bu ka tlhaloganyong tsa rena. Botlhomongwe re le ka mogolo rena ba bang re loile go ba re bona ba loi. E bile bo sepirishana le mahufa mogongwe le mona o gana batho ba bang ba tswela pele ba tswela pele ke ba loi. Gana go phadiwa e a tswela pele a wa ape ke moloi. Gana batho ba ba le tshelete a wa e bile wa loya o ne enoga. Ke rena batho ba so re bialo. A ke sotle ke no bolela seo re le go sona mekgwa a rena ka mokgore le go ka bona a o ne botlhale godimo ga tabewe re ke tee motheletsešio a re lotšheng
7: mranamake
0: motlhomphegi
7: re
0: gona re ka botšha lena
7: mranamake ke tshwenyegile
0: le tshwenyegile tata gore ena
7: mranamake ke tshwenyegile manyalo a yata le ditlhalo di a yata
0: Ya.
7: Manyalo a ya tamrena make. Manyalo go bose. Ka morago ga matsatsi yana hore ka morago ga dikgonyana. Re a makatsela bana ba hlala.
0: Ao. Nkane le duchi pelo ntaba ye mogolwaka. O di agetse.
7: Hore na make ntse tloga intshwenje kudu. Iri ya ke bona mo khausena le nna ke tlhona go bolela.
0: Oh yeah.
7: Ya jole ka kwa engkhwatha mo eleng gore e ke go pola gore nena ka go feta gale go nne re ne pledishano re bana ba rena ba ile dikolong gane ha se ba ile dikolong ba ile go ya ga metse ka mo makationeng ka mo.
0: Yeah.
7: Bana ba rena morena make ba bo 22 years 23 years ba dula di roomong.
0: Yeah. Gore lenyalo e tle lebe la nnete ke ga batho ba babedi ba kare ge ba re ba tsena lenyalong ya ba ba swana kang dikgopolong
7: morana make ya ba ba dumelana ka lemele le tle
0: ya ne
7: ba dumelana ka lemele le tle abagogane ka dipolelo lenyalo le thewa ga di mga thapelo morena make
0: ya
7: kudu kudu ga se tibile le kwana se sengwe sa o tshosa kudu wena morena make motho no tlhagana le motho ka morao wa ga dikgwedinyana re kanyana
0: ya
7: o boneng o motho o mo ratile neng jwang motho setse o mo ratile jwang motho setse o boneng mo go yena
0: ya ya bjale wa tseba le re name le tsa yona thaba bjale mo go lwaka nakere le tla e folosa thaba bjale le name tsa thaba bjale gape bjale le dia o re kore ke le go ka re le re o ka re swanetse go ithuta go rata batho a o tlo wela motho go dimosetse gore ke a o rata ke a o nyala he
7: o mo tlela kae
0: ya
7: setse o bone eng go motho o mo rata ma setse o bone eng go motho
0: watseba ke rapwa pelo ke mantjwa wa bolela gore manyalo a ithege go dimoga thapelo tabewe ke nyako tlo re bole di ka yona ge ke kgosino ke kgaogana le wena a re kgaogane ngwane sho ke leboge kudu go ledišana le wena Tobela FM moshate watsebo le boithabiši ke nyaka go bolela ka nna gannyane ke tswa ka lapeng le lengwe la mma le tate ke godisitswe ka gare ga kereke ya Sione nna ya Saint Engelnas Zion Christian Church ke belegetswe ka mo kerekeng ye ka golela ka go yona batswadi ba ka e be e le masione meyo ya bona e robala ka khutso motsheletso ga a bolela gore manyalo a ithekga godimo ga thapelo gore ke mo dumela ka pelo ka moka ka gore ke bone ka batswadi ba ka ka gare ga ditlhotlho tseo ba bilego ka gare go tsona se ikokotlelo se segolo sa bona seo ke bonego ba fenya ka sona le go re godisa le go kgona go redisa dikolong ba ba sena selo batho bao ba ba kgola kudu thapelong modimong wa bona kudu kore ke a dumela wa tseba seo se kgolwago a ka nnete se tla go fitlhisa kgole a ke itlogele gana fao ke tshele motsheletse sho madumešao tata go rena
8: lesele
0: re gona re ka botšhalena
8: awa ntate make ee matshwenyo wa rena a maaforika a sele ke a mantši
0: gwaneso o tshwentswe keng ke tshwenyegile o tshwentswe keng
8: jo ntate make wa tla le thopiki aforika borwa ka bophara ntate make ya tshwalelanya ka go se tlhokomelane go se ratane ntate make lefatshe la rena ba le jea ba ka ntle ke tshwenya ke tshwarano ya rena maaforika borwa ntate make mo meberekong e re dia re fitlha re tsena gongwe difeme go na le kgethologanyo ka sego e ba reng discrimination mara re tlile ka morero o tee one purpose
0: ya
8: nka fa motlhalakano rena personally re batho ba rengang ditharaka
0: ya
8: e o fitlha sa mathomo la letagoro ke batho ba mathomo re tshwanetseng re tlhompane re dumedišane ke tla ka gae gobe le pontšhana wa mo o tsena soudia so wa gona o tsena ntate make o fise o kgwetse monna gore e monna gešo thobela mokhaya o die tumediso yona e ya faetho
0: ya
8: a wa motho o kgwetsa kokomoi
0: ao banna
8: Because I knew I looked at the cemetery at Halle Village,
0: Uruki. Mochele chumadibe shiao? Tover? Akisibori kikali waka lanle sasa kwala. Upcheke na anorita kwa. Hey, rekarulo aninshi.
9: Ketsunyerile. Sen nabiale kamurashi. Ketsunyerile ukason.
10: Moremogolo uchobel FM.
9: Moshato watsubole witabi isho.
0: Remogolo go thobela FM moshate WhatsApp le boi tapisho ali maphuti la mola ke tlhatlha phukeng motho yo we ke motsheletsi wa lana le ke na le ena ke tlhutse ka gasha ka bokgo motsheletsi riletile gore fetse taba tsa rena e be ile gore re lailana le wena a go khone gore megala iska tsena go ne se sengwe a se selo ke fa 086-000-2452. One pillar, it's a male, Ricky, Kitty, come home. Kiwan or in a no tomatonia, which I say, Samorella, Chile, Chica, Fasrama, Bacayo, now Kushakio, and a valley, Canalilla, no Lilumella, you know, now we call a troller or a farm. E sadi ya tsona na ya re ke tlhala tlhola gore e sadi ya tsona kana phone e kana mogala wa rena o tlampotsa e loro sadi ya tsona o tlampotsa ya khale ke belela hore se seng a se diegene a khonege gore ke ska amogela batheletse re ke bone ke lekela mafelelo ke bone gore go diagalang tlampotse Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ro ga setsa twi go tswa fano tropong kgolo ya Polokwane tla phukeng di jamabele ngwana ma di jamabele tui robots ya di jamabele motšele tsa o sa gona go tsena ke a tseba megalashi er tlametse se sengwe ka fano ya re tla ba re bona gore re diang o no thoma gona bjale ka metsotso ya masome a mabedi go ikela e reng ya pele